Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.